0: ma no,
1: la parte femminile e la parte maschile. Ma no, ma falle la leggiateria.
2: Ma quale
1: fatto? No, no, ci vuole, ci vuole.
3: Io sono per la cicala.
0: No, nella savana c'è il leone, il leone. Il leone sulla farfalla.
1: La schiaccerà però, senza metafora. Ci vuole fantasia, ci vuole fantasia.
3: Mi passa accanto quello anche.
0: Sì, la zanzara, la zanzara. Ma perché il bruco? Il bruco? No, il bruco, il bruco, hai visto quanto ride il bruco? Hai visto quanto ride il bruco?
3: Grazie
0: a te, ma il bruco, il bruco.
1: Ma che ve l'avete sentito voi che ride il bruco?
0: Il bruco, il bruco,
3: la famosa, si dice pure ridi come un bruco.
0: Ridi come un bruco, il bruco.
1: Ma il paese vostro.
0: Il bruco è la zanzara, è il nostro paese, nella savana, nella savana, nella savana si dice un detto della savana.
1: Ma il paese vostro.
0: La savana, la savana, il paese nostro.
3: Comunque è bello sto stagno.
0: Sì, sì.
4: Schreiben Sie uns einfach eine Mail über unsere Homepage www.jukebox.de.to www.jukebox.de.to. Vielen Dank und viel Spaß!